0: Felicità. Gobernador Barreiro, 978. Sabores únicos, momentos felices.
1: Felicità, felicità. Sabores únicos. Felicità, felicità. Momentos felices.
2: Neo FM. Sentimos.